0: burlano. Oh, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel monte
0: burla. Come nato burlone. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel monte burla.
0: Come nato. È nato burlone, burlone, burlone. Come nato burlone. È nato burlone, burlone, burlone. Sotto c'è il mondo. Sotto c'è il